0: Peace for the grant and your giant about as Bible, I may bomb my soul, young poor man, and when you flew how a man near Kodana in Emu to an amoon see another Jufemo. Everybody, you have a fire crowd of ya. A fire and wash it. Your TikTok with my real life and Khaled. Put your sweaty account. There are the Imakuyan, not an enche. If a Facebook NJFM Kumasi 96.1. Watch out any dinner of Brazil concerning the 96.1 as so. NJFM Ghana Infidio. Well, we are born NJFM. Bones a woman temele. Nam crepum prima and tem. Nam tadi di anazo. Who the 96.1 is also? Is all the way to Kumasi Abrepo Yanshan. YouTube, NGFM Kumasi.
1: My father showed them, Jesus showed them. Father showed them.
0: TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, T